Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar delio.

možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata. Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.

Bevore kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

facemo bratove. Si facemo spratove. Non si scupe satove. Voticemo ratove. Voglie ne copactove.

Street Russia. Bassara na fisso. Dean Miller c'è giro. Amadeus Rambo.

0: Cico lezi.
1: Alo, Požega!
0: A ona nije mogla da legne, nego sela.
1: Požega, javi se!
2: Quarta lezione.